0: aggiungo 06 Lettland. Questa è la 915.
1: The affirmative 9 long and vacate right exit at the 2 there.
0: We will vacate the Delta 2, we'll take it.